che sfogar, che tanta felicità hai già legato a stami e semplicemente apprendi che il cielo sento alcanzar pensando che vuoi amar. Por eso no puedo así.